Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per si che ascolta di radio emissora qui, per so che radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos multimusical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: O Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi templorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, qua ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa alma nan, y ociano di misericordia ajabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificà, labor reino bine nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bota benicionada in tu mujerna. E fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, anase di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in anadere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio Tata Todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di picà resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata Eterno, mi ta offresebo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: Tata Eterno, mi ta offresebo curpa e sangue e alma e divinidad di boiu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: passo doloroso passion
2: tene misericordia con nos y con genter mundo
3: Tata Eterno, mi ta offresebo curpa e sangue e alma e divinidad di boiu bien stima nos Señor y Salvador Jesucristo
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Teni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di voi ben stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con enter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotable. Mira-nos cu bondad e aumentabo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na vos santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amén. Amén.

Domingo 10, 13 di settembre, Evangelio è dato ma fuori San Matteo, capitolo 18, mi dato ma versicolo 21. Nel tempo aia, Pedro acerca a Gesù e puntre, Signore, quanto biaja mi mestre la gamma roman peca contra me e toc perdone te siete biaja. E palabra paueta perdon, perdon, roman. Ave, non sania delle venire di storia, i dos devo tornare, un tin un deve mascia grandi mes, su sciona ta pordone, tu ne deve pas sopra e la pidie. Otro, ta deve essun prome, un cota cicchito, e essun nota pordone. Romano, den evangelia ve, sion, ta reprego di Dios mes, e ta guarda cu pasensi, tempo largo, quando sbindrecce non squenta. Se non sappi di cancellazione di debe, e da perdonare sture debe. E deudor grandi, i cicchito, ta rappresenta nos ragion umano, i nos difficoltà pa perdonare altro. E tanto abbiamo nostra mira con nostro che ne passensi con altro, so che guarda riba altro. O bibbiaco palabra nan de nos boca que Dios le perdone porque yo no. To, de la oración nos está repiti, de la oración nos está repiti, Señor, perdonanos mescos que nos está perdona, nos debe dornan, romana. Así bon saminamento di consensi de presencia di Señor. Guac, quanto bota debe, quanto bota debe bochon, quanto bota debe Señor. Ecco quanto picabo a chi verrà su mandamento la bocchetta perdona mi dà che tu dia tu ora non schierta perdona e principalmente la finale di nos vida non schierta ne perdon si ta assina si non schierta ne perdon perdona altro tu ora quella pidibo perdon ma sono e mi dico che usa pa quattro lo che da usa ma boh perdona y pedí por la felicidad, hermano.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bina nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescos con nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caid in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindavo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todo poderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in ana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia resuscita fuori di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunione di Santo pordon di pica resurrezione di carne e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre, e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e el tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento não difícil nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: non veritata, il Dio di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie Signore Gesù Cristo, amore di Dio, e comunione di Spirito Santo sia con voi.
1: E con voi, Spirito.
0: Poi viene la celebrazione di Eucaristia, ora arriva 24 già domingo di tempo ordinario, sinto da tema centrale di Aueta, pordon, pordon, quando sappi di pordon, come tave, dona pordon, administra pordon. E tabe maniera costumbre, non sta iniziando in misa che pidiendo a Dio pordon, perdono sfaltanan, per non sporre celebrare in maniera digna e misteri nel sagrado di nostre. Mi ta confessano a Dio Todopoderoso, la natura qui presente, che mi ha peccato mascia tanto, a pensamento e parola, per lo che mi ha che da sine hassi, per mi culpa, per mi culpa, per mi gran culpa, per se mi ta roga la Virgen Maria,
1: Trangeli Santo, e posso mi romana, di resta pami, na Signor nos Dios.
0: Mara Dio Todopoderoso, por mostranos su misericordia, por denanos picana, nigibanos da vida eterno.
1: Amen.

0: La nostra essa romana per un sacrificio porto agradabile na Dio stata todo poderoso.
1: Signore, recebi for di bomang nostro sacrificio per l'alabanza e gloria di sua maestà e per il nostro provecho e di inter su santa iglesia.
0: O Signore, den bobodat scucia nostra orazione e accepta nostra offrenda nan. La galo che cada un ta presentabo na bohonor sea di provecho pa unitur e sa che nostra pidibo pa Cristo nostro Signore. Amen. Signore sea con vos.
1: E con vos spirito.
0: Alza vostro corazon.
1: Nos tal sena, Signor.
0: La nos gradisi, Signor nos Dios.
1: Et a nos deberi et a bon pa nos.
0: En verdad, nos deberi et a bon pa nos. Di gradisibo sempre tur caminda, Tata Dios Todopoderoso e Eterno. Bo amor pa mundo abai assina leu, cuba manda nos un Salvador, quende abira gente, den turcos igual de nos, excepto den pica. Pasina, bo por stima den nos lo que botabata stima den je. Pa su obediencia bo yu a restaurar privilegio nan cu nos, pa nos desobediencia perde. Pesei, junto cu anclinitur santo, nos ta proclama himno di bo gloria, cantando sin fin.

0: of cousins, you know, like Primo and Prima. Well, anyway, every girl I meet, they say, "Hi, Johnny, I'm your cousin from California to Hawaii. Hey, Johnny, I'm your cousin." Well, let me tell you a story.
1: Questa è sa che nota e cantica Shaman Scandal in the Family. E sai mi che è questa Shaman Scandal in the Family? E sai che è un cantica che ho più tempo non no ascolta, no? Des, ya busa, la nos vaxi, nos ta hajeli. Des, è un cantica che ho più prat. È ma... Ma poi ne vedete di buraco, rubes. In the family. Vara, la mia vaga. È Shaman Scandal. Te bisa sei, però te d'una altro hande. Ok, è sa che te. Vamo vaga. Esso, sa che te. E sa che tu canzion dame, come te assicuro, con un po' di tempo, posso non ascoltare, no?